0: La radio che piace alla gente che piace.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cinenotiziario, letteratura,

0: approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:27.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, comunichi di più.
1: I TG esteri dell'agenzia Dire.
2: Donald Trump come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Golan Mostofa, responsabile di Cox Bazar di Save the Children.
3: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
2: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
3: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.

E abbiamo aperto con la voce dell'arpa di Alina Bezhyzhinskaya, spero di averlo pronunciato giusto, arpista di origini ucraine, che è, ucraine e polacche, diciamo, è una donna di confine, potremmo chiamarla così, è una delle più innovative arpiste al mondo, che ha collaborato con grandissimi personaggi della musica anche pop come Chaka Khan, come Shabaka Hutchins, come DJ Spin, insomma, ha fatto capire che l'arpa potrebbe funzionare benissimo con qualsiasi genere musicale, e quindi brava brava brava a farci conoscere l'arpa. Qui era con Tony Coffey questo brano che si intitolava Touch. Noi invece adesso andiamo a pescare un personaggio che negli anni 80 era molto molto conosciuto per un brano che era Talking About the Revolution, poi ne scrissi anche molti altri come Fast Cars, che insomma fecero un'epoca. Lei si chiama Tracy Chapman, è tornata e ne siamo veramente felici. Questa è la sua Spring.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Un po' di smooth jazz, questa versione molto particolare, molto carina devo dire, di Like a Virgin di Madonna da parte del Coltrane Quartet, nel quale spesso si è sentita la voce di Karen Souza, e quindi portare anche questo jazz un po' sulle onde del bossa nova da brava brasileira quale è Karen Souza. Bene, da Coltrane Quartet noi ci spostiamo ad Atlanta, dove dovremmo trovare, invece non la troviamo, Andia Davenport, perché Andia Davenport nel frattempo se n'era andata a New York, dove purtroppo però le hanno tirato giù il grattacielo. Lei abitava vicino alle due torri gemelle e è diventata inabitabile la sua abitazione, per cui lei ha deciso che basta New York e si è spostata a New Orleans. Direi un'ottima scelta anche dal punto di vista musicale, a mio parere. Il brano che ci andiamo ad ascoltare qui con i Brand New Heavies, con i quali lei ha collaborato per tantissimo tempo, è Getaway.

Allora, ve la devo proprio raccontare la storia di questo brano, Hangout, Bahama Soul Club, con Hedwig Larsson e Kuti Wren. Beh, loro sono un gruppo tedesco, però registrano in Algarve. E quindi già qui il perché di quest'area tropicale forse si capisce. Comunque Bahama Soul Club evidentemente sono nati per fare questo genere di musica che ci siamo ascoltati. Questa è Ladies Man, sono Franz Di Maggio e noi chiudiamo quest'oggi con Valérie Etienne, che abbiamo imparato a conoscere, con i Jamiroquai e con i Galliano, una voce stupenda, Just Another Day. Ciao a tutti da Franz Di Maggio, un abbraccio come sempre, take care of you and happy music.

0: sa uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa, oddio mio marito, corri, scappa. Questo fa il tempo, si piace solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Dice, ma che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia, smette da piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino, comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa, ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo. Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato. Ah no, solo quando piove.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:08.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Azione!
4: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze.
5: Intimissimi, the art of Italian lingerie.
6: Sono le 3 e 14 minuti.
7: Music Clock.
8: Se te va. Digital Radio.
7: Via.
8: Music Clock. Allora esalta il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i

0: solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Guden Yiridimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di Intersos, proprio dal campo di Gudran Irimi.
1: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Gudran Yiridimi, a una cinquantina di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, Intersos è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
0: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
2: Non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici. Alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra Nord e Sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
0: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 Ore Business School.
3: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto visto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime, né la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele

0: avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
1: Dunque serve la pace e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore è dedicato a questi temi. Il documento si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
2: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche Hiroshima e Nagasaki fecero due massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il terzo settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi e avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale, come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, il riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
1: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
3: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Albo Day.
4: From 7 bar, FM alter radio, All Go Day.
3: From 7 bar.fm barra alter radio, All Go Day.
5: From 7 bar.fm nauce radio, All Go Day.
6: From 7ba.fm/LT Radio. All go day. From 7ba.fm/LT Radio.
7: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
8: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
7: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice ah non sto facendo niente, non ho nulla da dire, nulla. Non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, e anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
8: Sì, sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me e a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenola, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice, è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì, diciamo, è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, diciamo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
7: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte. In effetti già all'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
8: Sì, sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare, studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
7: le famose accademie, no? Le famose,
8: sì, accademie. Sì, le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la scuola di arte cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che attrice anche lei, Jessica Iorio, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
7: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci hai raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, i costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
8: Sì, infatti, ecco appunto, per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose, e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte, diciamo, tutti gli oggetti dell'epoca, insomma, tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire venire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il Silenzio del Fiume.
7: Un attimo Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché dalla regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti, va bene?
8: Va benissimo, ok.

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e, col permesso di Tommaso, saremo elementi di disturbo perché si avvicinano dei set molto molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi, Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci saranno parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia di Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico un po' all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive. Torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo hai interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo in tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai, perché una puntata così interessante veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
4: 3:46.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di chiacchiere e di musica ci immerge nell'universo delle grandi dediche d'amore e delle celebrazioni della bellezza autentica, capaci quindi di trasformare le parole in un abbraccio dolcissimo che rimane nel tempo. Tutto questo grande alla magia della musica. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e travolgente dolcezza firmata da uno dei nostri artisti più rivoluzionari e più amati, Jovanotti, con la sua emozionante Bella. Se l'amore avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di un flusso continuo di immagini, uno slideshow di colori e di miele, di gratitudine pura. Jovanotti ci canta di un'ammirazione che non ha bisogno di grandi gesti formali, ma della costanza e di esserci, di essere quel punto fermo che guarda anche un po' stupito la propria metà della mela mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano che parla di dedizione alla vita, ma soprattutto alla persona amata. Parla di quella promessa silenziosa, spesso e volentieri, di rimanere abbagliati dalla sua luce anche quando la strada quotidiana si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta una firma d'eccezione che ha segnato una svolta epocale ed è stato interamente scritto da lui, da Lorenzo Cherubini, e inserito originariamente nel fortunatissimo album L'Albero, e qui siamo nel 1997. La canzone è nata davvero da un sentimento di profonda estasi e di gioia creativa, perché Lorenzo Cherubini, appunto Jovanotti, ha dichiarato di averla composta pensando proprio alla capacità unica della sua persona amata di rendere eterna e magica la quotidianità più semplice. Era proprio innamorato, insomma. Diventata fin da subito un successo travolgente, questa canzone, questa traccia, ha vissuto poi una seconda vita infinita nei concerti, trasformandosi nel manifesto pop per eccellenza dell'amore, della bellezza, dell'affetto spontaneo per noi italiani. Poi c'è il significato anche un po' più profondo, più il retro significato. Lo stupore romantico non è un concetto astratto o lontano, ma è la capacità di rimanere uniti e di celebrare ogni sfumatura dell'altra persona. È il racconto dell'amore che si fa casa, un luogo sicuro dove ripararsi, quindi non è solo l'attrazione, l'infatuazione, ma poi diventa qualcosa di concreto, qualcosa che consente di gioire quando fuori il mondo fa troppo rumore. Insomma, è quello che tutti noi speriamo sempre di riuscire a costruire quando ci innamoriamo e ci impegniamo per qualche persona alla quale teniamo particolarmente. O meglio, questo è un po' il sentimento comune più diffuso. Quando Jovanotti ci canta la celebre strofa «Bella come una mattina d'acqua cristallina», non è solo musica, non sono semplici parole, ma è davvero una vera promessa, una devozione che lui mette al centro, e come rispetto profondo di fronte alla semplicità di un sentimento, semplice e profondo, semplice e totalizzante. Infine, una nota tecnica. Ascoltiamo con attenzione che controllo vocale e anche un po' l'arrangiamento, perché Jovanotti inizia quasi sussurrando col suo timbro caldo, un po' confidenziale, un po' parlato, colloquiale. C'è sotto però una raffinata chitarra acustica e delle calde percussioni che sono afro-latine, e poi l'inciso solare ci cattura, una ventata davvero di affetto e di amore, proprio al servizio dell'emozione che narra. Non stupisce con virtuosismi, certamente, ma ci mette quella giusta dose di calore che riscalda come l'amore. Allora, direi basta per chiacchiere, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare da questa splendida e solare promessa, qua noi Bella, nella voce inconfondibile di Jovanotti.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Questa canzone è svanita nell'aria come un profumo e allora siamo pronti per la seconda parte. E qui, cambio di marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta il poeta urbano Rocco Hunt con la sua freschissima e travolgente La più bella del mondo. Quindi la parola c'è sempre che unisce le due canzoni, ma siamo completamente su due pianeti diversi. Non parliamo qui, in questo caso, di una lode contemplativa, ma di una vera e propria e verace riscossa dei sentimenti metropolitani. Il rapper salernitano prende i codici del pop moderno e li trasforma in un manifesto di forza, di romanticismo, schietto, pieno di grinta, con le sue barre, la sua tecnica espressiva, anche un po' teatrale. Questo brano è nel repertorio di Rocco Hunt, un po' la punta di diamante di un'edizione speciale del suo sesto progetto in studio. E qual è il messaggio? È il momento esatto in cui un uomo decide che, nonostante i litigi fino all'alba e le incomprensioni, non si spezzerà e metterà da parte l'orgoglio pur di rincorrere la propria lei. In altri tempi avremmo detto: l'amore è bello perché è litigarello. Intanto è divertente anche scoprire che ci sono anche delle indicazioni quotidiane, ecco, all'interno del testo, dove molti si possono rispecchiare: i voli cancellati o beccarsi la pioggia alle Maldive, le borse piene di cose inutili, le magliette rubate per dormire, insomma, tutta una serie di situazioni di vita quotidiana. E poi l'altra cosa molto carina è l'omaggio che lui ha inserito alle sue radici campane. Infatti nelle strofe inserisce le passeggiate nel centro storico intonando versi dei neomelodici, cita la figura romantica di un vecchio marinaio che ha trovato l'amore in ogni porto, insomma fa dei riferimenti alla cultura popolare, alle canzoni popolari. Quindi, se prima Jovanotti ci ha cullato con la cura e la poesia dell'amore e della natura, qui Rocco Hunt ci dà una spinta per rialzarci a testa alta, per correre sotto la pioggia e urlare alla persona che la amiamo in tutta la sua bellezza e in tutta la sua interezza. Quindi possiamo concludere la nostra puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie poetiche, diversissime visioni dell'amore. Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento di Chiacchiere di Musica. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme La più bella del mondo. Dicono

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La notte. Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it, arma con il Jafar Zadigan DJ.
3: From 7va.fm/LT Radio.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

lusso e ultra fastidioso quello di ritrovarsi una hawaiana, una infradito, una delle hawaianas, forse è meglio dire così, no? Che d'improvviso ti abbandona, perché non è come, allora, se una scarpa da ginnastica ti abbandona lo fa piano piano, che ne so, si scolla la suola, poi insomma bisogna che sia di pessima qualità, anche perché di solito non abbandonano mai. Comunque ci sono delle avvisaglie, più o meno tiri avanti, ma se ti si interrompe il supporto che porta la parte anteriore della infradito, no, con la Y classica, no, allora sei rovinatissimo, devi andare proprio a piedi scalzi, in poche parole, perché non c'è modo di trascinarsi, di portarsi nel

cui ciliegina finale, perché la numero uno l'abbiamo tenuta nascosta fino al venerdì e poi insomma la sveliamo finalmente.

Better times sono quelli che si possono avere con le infradito apposta, apposto diciamo, no apposta, perché se no c'è

viaggio, no, nel senso dice speriamo che non vai a davvero a ballare con le infradito, ma no, quello era un complimento, questa si balla con le infradito e a piedi nudi, ma non è che uno va a ballare con le infradito, un minimo di eleganza per le sere di Gran Gala, anche se magari sono molto estive, molto disimpegnanti, però solo apparentemente in fatto di look, perché poi dopo insomma uno d'estate ci tiene, no? Cioè sfoggia almeno un grammicino così di abbronzatura, non so come dire, un tono, no? Non tutto si può fare in post produzione con Photoshop, certe volte devi un po' darti il colore con il sole sulla spiaggia, almeno prepararti con delle lampade se proprio sei super arci mega pigro. E Caterina DJ, Do You Want Me numero 5.

confermata Another in Featuring, c'è il combo denominato 15-4 Ultra Tall to You. E beh, insomma, c'è stato in posizione.

conoscibile dai primissimi ritmi, molto Madonna style. Beh, insomma, è in qualche maniera la cuginetta artistica, no? Si parla di Lady Gaga, è uscita con Doi C, lo sappiamo tutti. E allora Runaway al numero 1, appuntamento alla prossima, te lo godo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 36 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
4: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà, assoverato, la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
5: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:47.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

su 16 Radio. DJ K presenta Non è la trap.

0: un bimbo, figlio di una coppia altolocata, finisce la quinta elementare, viene promosso e i genitori per premiarlo lo portano al mare. Mo come arrivano sulla spiaggia, lasciano libero il bambino arriva sulla battigia, se guarda un po' intorno, vede una bella ragazza, se gira verso il parere fa: ah papà, guarda quella che sinne, capirai, la madre fa su tutte le pure, ma caro, ma è impensabile che questo bambino sia così scurrile. Allora a settembre decidono di segnarlo a fare le medie dai salesiani e mo lo mandano in collegio 3 anni dai salesiani, dopo 3 anni lo vanno a riprendere e trovano un piccolo ometto già tutto bello educato, no? E per premiarlo lo portano di nuovo al mare. Non appena arriva al mare, in costume sulla battigia, il ragazzino si guarda un po' intorno, poi si gira verso il padre e fa: ah papà, hai visto che cazzo grosso che c'è il bagnino?
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: siamo a casa di Geppino. Il papà spalanca la porta del salone e trova Geppino che sta scrivendo su un foglio. Si avvicina e fa: che fai, piccolo? E Geppino gli fa: scrivo la letterina a Babbo Natale. È carino. Ma come mai la scrivi sulla carta vetrata? Perché voglio vedere se pure quest'anno ci si pulisce il culo.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
3: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano.

0: Sono le 5 e 15 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 5 e 54 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Puntualissimi, più o meno, qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime 7 posizioni di Next Generation.

adesso il podio dove c'è l'oro dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo goda Chico Catenacci. Appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 25 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock,
6: sette va, Digital Radio,
5: via.
6: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'istituto della grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato 2 giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente Fnomceo Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Algo Day.
2: From 7 bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
6: From 7 bar.fm Alter Radio All Go Day.
7: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/LTRadio.
8: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
9: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
8: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice ah non sto facendo niente, non ho nulla da dire, non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
9: Sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me e a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenona, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì diciamo è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, diciamo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
8: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte. In effetti già all'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
9: Sì assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
8: le famose accademie, no?
9: Le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la scuola di arte cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che attrice anche lei, Jessica Iorio, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
8: Ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
9: Sì, infatti, ecco appunto, per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose, e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il Silenzio del Fiume.
8: Un attimo Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché dalla regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti, va bene?
9: Va benissimo, ok.

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e, col permesso di Tommaso, saremo elementi di disturbo perché si avvicinano dei set molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi, Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava, e poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci sono parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico un po' all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive, e torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere, e purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno, e quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai per una puntata così interessante, veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm /altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm /altiradio.
3: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per la rete fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se famo accompagnare dentro il cavò. E intanto se vagnano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa di sordi. Questo si guarda, i sordi. Ma questa è la banca dello sperma.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.

Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci muoviamo tra due canzoni che parlano d'amore in modo molto diverso, ma con lo stesso obiettivo: farlo sentire addosso, non solo raccontarlo. Cominciamo da un pop bello diretto, firmato da una band che della sintonia familiare ha fatto da sempre il proprio marchio. Sono i Jonas Brothers con Love Me to Heaven. Il titolo dice già tutto. Qui l'amore non consola soltanto, solleva proprio di quota, ci porta in alto. È una canzone costruita per restituire quella sensazione lì, quando una persona riesce a ribaltarti la giornata e a rendere più leggere persino le fatiche normali, quotidiane. Nessun dramma esistenziale, nessuna complicazione volutamente oscura, solo un pop ben scritto che punta dritto al sentimento e lo fa con immediatezza. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E tra queste, va detto che il brano conferma una qualità che i Jonas Brothers hanno sempre saputo gestire bene: trasformare il loro affiatamento reale in un suono subito riconoscibile. Love Me to Heaven si inserisce perfettamente nella loro fase più matura, dove l'energia pop degli esordi si combina con una scrittura più pulita e con arrangiamenti che lasciano respirare meglio le voci. Nel testo conta soprattutto quest'idea: la persona giusta non ti salva con effetti speciali, ma riesce a rimettere in asse quello che sembrava storto. È una visione dell'amore molto pop, anche un po' ingenua, certo, ma non per questo superficiale, anzi funziona proprio perché resta concreta nella sua essenzialità. Quando sei giù, qualcuno ti tira su. E già questo a volte sembra quasi il paradiso, non è così scontato. Vocalmente il bello è proprio l'incastro, fra timbri diversi, capaci di muoversi insieme con naturalezza, senza darsi fastidio e senza cercare di strafare. È una delle loro forze storiche. Quando armonizzano, l'effetto è immediato e mai pesante. A questo punto non ci resta che ascoltarli. Stop con le chiacchiere e largo ai Jonas Brothers con Love Me to Heaven.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Jonas Brothers con un brano che punta in alto ma resta leggero. E adesso andiamo in Italia, restando però sullo stesso territorio emotivo, quello di chi prova a dare un nome grande a qualcosa di difficile da spiegare. Cambia il suono, cambia la stagione del pop, ma il centro resta sempre lui, l'amore. Detto così, senza tanti discorsi. Arrivano in Sonora con l'amore, una canzone che molti associano a una particolare stagione di grandi ritornelli pop italiani con chitarra in primo piano e emozioni espresse in modo un po' semplice e diretto. In realtà il pezzo è uno dei loro primi, quello con cui hanno trionfato nella sezione giovani del Festival di Sanremo del 2008, poi ha riscosso ancora successi durante i loro tour. Ma ci sono anche delle curiosità più specifiche. È uno di quei brani che segnano una fase del pop italiano e hanno contribuito a costruire l'identità di questo duo veronese in Sonora. Il loro punto di forza è sempre stato l'immediatezza, il legame vocale fra le loro timbriche e una dimensione in cui il rapporto fra i due fratelli diventa anche un modo familiare e così armonico di stare in musica. Il testo si muove dentro un'idea di amore totalizzante, quasi come se il sentimento fosse un posto in cui entrare e perdersi insieme. Non c'è cinismo, non c'è distanza, si va dritti nell'intensità, ecco, ed è proprio questo che lo rende riconoscibile. E a volte il pop funziona così, non per quello che complica, ma per quello che ha il coraggio di dire in modo semplice, rischiando anche un po' a volte di apparire troppo semplice, ecco. Dal punto di vista vocale, ho già detto, lavorano proprio bene sulla loro fusione, due voci vicine ma non identiche, quindi capaci di sostenersi e di spingere il ritornello senza appesantirlo. È con questa intensità più sentimentale, più scoperta, che chiudiamo la puntata di oggi. La nostra dose di chiacchiere e di musica l'abbiamo avuta. Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme appunto i Sonora con l'amore.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Sono le 7:06.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 18 luglio. Ariete, grazie all'influsso di Marte, ora potete indirizzare la vostra vita sentimentale e professionale esattamente dove volete voi. La luna in serata disturba la forma fisica. Toro, un cielo molto bello per chi deve iniziare una nuova avventura professionale, per i giovani alla ricerca di una prima occupazione. Il successo è assicurato. Gemelli, non è il massimo questa luna. L'amore è messo sotto pressione anche in famiglia. Non si respira un'aria distesa. Per fortuna c'è l'energia di Marte a darvi una bella carica. Cancro, una giornata fortunata per chi aspetta delle notizie sul lavoro oppure deve sostenere un colloquio o un esame. Avete una mente molto lucida in questo momento. Leone, giornata fortunata, Saturno vi mette in comunicazione con persone importanti e la Luna vi carica di energia positiva. Solo Mercurio mette sempre sotto pressione le vostre finanze. Vergine, si preannuncia un'altra giornata positiva, l'energia non vi manca e avete idee innovative ed originali che possono portarvi al successo. È la giornata giusta per prendere decisioni importanti. Bilancia, Venere mette in discussione i sentimenti. Non abbiate paura di dire ciò che pensate al partner. Le discussioni possono rinforzare un rapporto. In serata le cose andranno meglio. Scorpione, luna molto positiva per parlare di soldi, per affrontare un problema di natura legale. Venere vi assiste con il suo raggio fortunato e anche l'amore vi rende euforici. Sagittario, la luna difficile non promette nulla di buono e anche Marte tende a mettere sotto pressione la vita di coppia. Sul lavoro c'è molta confusione. Capricorno, bellissima, questa luna è energica, avventurosa, come piace a voi, oggi sarete più esuberanti del solito. È sempre consigliabile controllare le spese. Acquario, avvio di giornata difficile, incerto a causa di alcuni transiti negativi che stanno mettendo a dura prova la vostra pazienza. È un momento di stagnazione, non forzate la mano. Pesci, non è il caso di fare scelte avventate sul lavoro, Marte vi mette addosso troppa fretta e invece c'è bisogno di riflettere. In amore, non calcate troppo la mano. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Sabato 18 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano. Nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie High Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, il pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
3: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

comodamente e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita, che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere. Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti.

Sia lodato Gesù Cristo, ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, Evangelo del giorno sabato 18 luglio, San Federico. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme.

0: Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono. Ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Viviamo in un mondo dove spesso sembra che vinca chi urla di più, chi si impone, chi schiaccia gli altri per emergere. Eppure il Vangelo ci presenta Gesù in modo completamente diverso. Non come uno che domina, ma come uno che ama. Non grida nelle piazze, non umilia, non spezza chi è già ferito. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta. Che immagine bellissima. Gesù guarda le persone stanche, deluse, fragili e invece di condannarle, le rialza. Non dice non servi più, dice tu hai ancora valore. E forse questa parola oggi è proprio per noi, perché anche noi a volte siamo quella canna incrinata, quella fiamma quasi spenta. Ci sentiamo deboli, confusi, scoraggiati. Ma Dio non si allontana da noi nei momenti peggiori, anzi si avvicina ancora di più. Ma queste parole diventano anche un modello per la nostra vita. Ci insegnano che essere cristiani non significa vivere continuamente in lotta contro tutti, sempre pronti a giudicare, a contestare, o ferire. Significa imparare ad avere uno sguardo che cura. Una parola che incoraggia, una presenza che porta pace. Ci sono persone che quando entrano in una stanza aumentano la tensione. E ci sono persone che portano pace, speranza, respiro. Gesù ci insegna proprio questo stile. Forse non cambieremo il mondo con grandi gesti clamorosi, ma possiamo fare qualcosa di immenso. Non spegnere chi è già ferito, non umiliare chi sta già combattendo, non perdere la dolcezza del cuore. E guarda come termina questo brano, nel suo nome spereranno le nazioni. La speranza nasce così, nasce quando qualcuno invece di schiacciarti ti rialza, quando qualcuno invece di giudicarti ti tende la mano. Chiediamo allora al Signore di mettere anche sopra di noi il suo spirito, perché possiamo diventare persone che portano luce, pace, speranza in un mondo che ha immenso bisogno di cristiani che somiglino davvero a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo, voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, di ascolto del Vangelo, e a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo Peppi, eccolo qua. Bravo. Sì, dai. Sei bravo, sei bravo.
1: Vai reunir a galera? Então não pode perder a promoção Parceria Guaraná Antártica. É mais Guaraná pagando menos. Na compra de um Guaraná Antártica Black, você ganha 50% de desconto no Guaraná Antártica. É isso mesmo. Você compra um Guaraná Antártica Black e leva mais um Guaraná Antártica, pagando apenas a metade do preço. Acesse o site guaraná.com.br e veja as lojas participantes. A promoção é válida para lata e PET 2 litros. Se joga no escuro com Guaraná Antártica Black e aproveite essa promoção.
2: Sono le 7:35.
3: Music Clock, 7 va. Digital Radio. Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
3: 7:43. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
4: Alegria!

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari!

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:51.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sabato 18 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora, con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie I. Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, il pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Nel pieno del weekend, la vostra radio preferita si collega con lo studio Fucsia in festa. Felice sabato da Raffaella Bucci e dai protagonisti di Almanacca. Tantissimi like che in questi giorni stanno arrivando sulle pagine Facebook di Almanacca. 7000 grazie a tutti voi. Continuate a fare passaparola. Fabrizio Caramagna sostiene che la luce lega le cose l'una alle altre, anche le cose più estranee, anche quelle prigioniere, anche quelle nascoste si incontrano nella luce. La redazione di 7va.fm crede nella luce di Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

0: slept out here overnight in a very dangerous area just to see him.
1: What's your first memory of the Stones?
2: A skinny white guy with fat lips. Top up and down.
3: The Rolling Stones, for example, symbolize for me the timeless creative magic of inspiration, you know, and especially Mick and Keith, they unite always the beautiful arts into yourself, you know. They sing, they dance, they move, it's all really nice, you know.
4: They started without me.
5: Lo studio di Sette Va, come ogni giorno a quest'ora, si trasforma nel multisala più affollato. Hollywood è sempre Hollywood. Ma perché? Che gli vuoi dire a Cinecittà? Oggi spettegoliamo sull'italianissimo Claudio Amendola, figlio dei più grandi doppiatori della storia italiana, Ferruccio Amendola, voce di Al Pacino, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, e di Rita Savagnone, voce di Shirley MacLaine, Elizabeth Taylor, Kim Novak e tante altre dive elegantissime. Claudio Amendola è diventato popolarissimo, soprattutto tra le teenager, nel 1983, in quello che è stato il primo cinepanettone della storia, Vacanze di Natale. Si è diviso con nonchalance tra ruoli da vero macho a ruoli romantici e comici. Tifoso sfegatato della Roma, raccontò al figlioletto Rocco che i laziali gli avevano rubato i giocattoli. Claudio è un attore, proprietario di un ristorante tipico romano, dove spesso lo si può trovare al banco, ed è regista. Nel suo ultimo lavoro, I Cassamortari, cita ripetutamente l'agenzia Taffo e molto ironicamente si è allungato la vita.

Ed eccoci pronti a riempire il panciuto calderone di Setteva con le erbe più magiche del nostro giardino. La calendula è una meravigliosa pianta dal potere lenitivo, usatissima nella cosmesi e colta dalle streghette nelle prime ore del mattino per avere forza, solidità ed accrescere la propria chiaroveggenza. Regalatene un mazzolino alla vostra cartomante, non si offenderà. Fate un bagno profumato con la calendula, avrete tranquillità ed una pelle bellissima.

Tutti in cucina, è il momento di creare una ricetta che passerà la storia. Ovviamente errori e sbadataggine sono gli ingredienti principali nello studio Fuchsia. Avrà pensato di essere licenziato il giovane Henri Campertier, quando nel 1895, al Café de Paris di Monte Carlo, emozionato dalla presenza del principe di Galles, futuro re Edoardo VII, versò troppo liquore nella salsa delle crêpe appena preparate, dandole fuoco. Il principe ne fu così ingolosito che ordinò una seconda porzione dicendo: «È deliziosa, proprio come Mademoiselle Suzette qui accanto a me. E allora si chiamino Crêpe Suzette!»

Ovviamente anche il telescopio magico ci dice che finalmente è arrivato il weekend. Relax, tranquillità, ma le stelle non si fermano mai. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica la giornata a chi ami. Toro, puoi finalmente rilassarti e dedicare tempo alla bellezza, all'amore, ai tuoi sogni. Gemelli, una piacevole gita fuori porta con gli amici ti darà allegria e soddisfazione. Cancro, finalmente puoi dedicare l'intera giornata ai tuoi bisogni in totale pace. Leone, il tuo naturale fascino travolge il partner, ma occhio alle gelosie. Vergine, i conti non tornano, controlla con calma le spese di casa. Bilancia, sii più partecipe nella coppia, la tua stanchezza potrebbe essere fraintesa. Scorpione, da sfogo alle tue velleità artistiche. Capricorno, l'energia la fa da padrona, non sottovalutare la possibilità di nuovi amori. Acquario, la beata solitudo, i tuoi sogni, i tuoi desideri in totale relax. Pesci, puoi nascondere la sveglia nel cassetto e poltrire un po'. Le stelle ti consigliano grandi passeggiate all'aria fresca. Almanacca a quest'ora si fa poetica e dotta. Tra libri e vinili troviamo le sagge parole di Herman Hesse. La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra, è la coincidenza tra il disordine e la chiarezza.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Ma che delizia! Chi di noi non ha un cioccolatino nascosto in camera da letto? Angelina Jolie mangia solo bacche durante le riprese di un film, ma ha decisamente una gustosa visione del principe azzurro se dice che l'uomo dei miei sogni è quello che, quando voglia di una granita al limone, mi porta un iceberg e ci gratta sopra Amalfi. I'm sitting

Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.

0: arrangiati magistralmente. Tra l'altro, ospite delle edizioni di Pescara Jazz di quest'anno, Diane Reeves.
1: Happened to pass your doorway.

la novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Sono le 8 e 30 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Via.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Gholam Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
3: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
2: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
3: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
4: Se c'è il carabiniere che fa il collega, dicevo, ma ieri sono andato a Fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio mio. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, prendono il coccodrillo, lo portano sopra, lo guardano, lo girano, lo ributtano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, lo girano, lo guardano, lo ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa, andiamo.
5: Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole che non credevi esistessero. Oggi, tomentoso. È il mondo dei fatti comuni a riservare le sorprese più grosse in fatto di parole. Ce lo aspettiamo che viaggiando fra filosofie, mitologie, luoghi e culture esotiche si possa incappare in qualcosa di insolito. Ma il banco della frutta, su cui ci sono frutti che mangiamo da che abbiamo memoria, non è certo uno di questi posti. Infatti, tomentoso. No, non è un tormentoso, qui è scappata una R. Quello, il tormento, viene dal latino torquere, ossia torcere. È invece un'altra di quelle parole che ci mette davanti alla sorpresa della precisione, difatti ha un respiro scientifico. Il tomentoso è letteralmente ciò che è coperto dal tomento, una peluria fitta, più o meno lunga, che si trova su certi vegetali. Non dobbiamo, in alcun modo, andare lontano. Possiamo preferire le pesche tomentose, perché più succose. Strofiniamo energicamente le albicocche sotto l'acqua, perché la lingua non siano tomentose. La foglia nuova di salvia che non ha patito l'arido appare larga e tomentosa. E camminando lungo il torrente osserviamo le piante tomentose di Tasso Barbasso. In realtà c'è una galassia di organismi vegetali che sono a vario titolo pelosi. A seconda delle esigenze della pianta, che magari sono di non essere mangiata e quindi offrire un po' di schifo alla bocca dell'erbivoro, oppure di non dissipare troppa umidità o di schermarsi dal sole in certe sue parti, i tricomi, così anche detti tali peli in botanica, possono avere forme e consistenze disparate, ostili come quelli del cardo o peggio dell'ortica, pacifici come quelli della cannabis. Il tomentoso individua una specie, un grado lanuginoso e arruffatello che è davvero domestico. Il suo livello di definizione è eccezionale. L'impressione davanti al tomento è che si tratti di un vello, di una borra fine, di una cimatura sottile, buona per ovattare, per imbottire. In effetti il tomentum, ma anche il nostro tomento in un senso desueto, era soprattutto un'imbottitura, il cui nome va forse avvicinato al verbo tondere, ossia tosare, cimare, rasare. Badiamo bene, questa non sarà la parola che useremo prontamente al supermercato e magari nemmeno tanto spesso altrove. Ma però ci dà la possibilità di non dover parlare per forza, senza alternativa, di pesche pelose. Ci fa scampare il destino della metafora di Dozzina, non pesche pelose, ma pesche imbottite, tomentose. La pesca pelosa è una dicitura che rappresenta un po' maluccio la grazia dell'oggetto, no? Peraltro è bello osservare come una sola consonante in meno valga a cambiare radicalmente gli equilibri fonosimbolici di un termine, cioè di come rappresenti col suo solo suono. Quanto il tormentoso è ritorto e affaticato dal rinvolgersi nella sofferenza che lo fruga, tanto il tomentoso è sordo, attutito, trapunto. Con questa parola si conclude un ciclo su certe parole che forse non credevi esistessero. Ti ringrazio di avermi ascoltato, spero che ti sia piaciuto. Ti auguro un buon fine settimana, ma ti voglio anche ricordare che dal 6 giugno è uscito in tutte le librerie il mio libro Il cuore delle parole, edito dalla Burr e con prefazione di Stefano Massini, un libro di quiz sulla lingua italiana, 370, divisi in 33 argomenti, spiegati e raccontati, un libro proprio da estate. Il cuore delle parole di Giorgio Moretti per Burr. Buona giornata e buon fine settimana. A lunedì.
6: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
7: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8 e 46 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 18 luglio. Ariete, grazie all'influsso di Marte, ora potete indirizzare la vostra vita sentimentale e professionale esattamente dove volete voi. La luna in serata disturba la forma fisica. Toro, un cielo molto bello per chi deve iniziare una nuova avventura professionale, per i giovani alla ricerca di una prima occupazione. Il successo è assicurato. Gemelli, non è il massimo questa luna. L'amore è messo sotto pressione anche in famiglia. Non si respira un'aria distesa. Per fortuna c'è l'energia di Marte a darvi una bella carica. Cancro, una giornata fortunata per chi aspetta delle notizie sul lavoro oppure deve sostenere un colloquio o un esame. Avete una mente molto lucida in questo momento. Leone, giornata fortunata. Saturno vi mette in comunicazione con persone importanti e la Luna vi carica di energia positiva. Solo Mercurio mette sempre sotto pressione le vostre finanze. Vergine, si preannuncia un'altra giornata positiva, l'energia non vi manca e avete idee innovative ed originali che possono portarvi al successo. È la giornata giusta per prendere decisioni importanti. Bilancia, Venere mette in discussione i sentimenti. Non abbiate paura di dire ciò che pensate al partner. Le discussioni possono rinforzare un rapporto. In serata le cose andranno meglio. Scorpione, luna molto positiva per parlare di soldi, per affrontare un problema di natura legale. Venere vi assiste con il suo raggio fortunato e anche l'amore vi rende euforici. Sagittario, la luna difficile non promette nulla di buono e anche Marte tende a mettere sotto pressione la vita di coppia. Sul lavoro c'è molta confusione. Capricorno, bellissima, questa luna è energica, avventurosa, come piace a voi, oggi sarete più esuberanti del solito. È sempre consigliabile controllare le spese. Acquario, avvio di giornata difficile, incerto a causa di alcuni transiti negativi che stanno mettendo a dura prova la vostra pazienza. È un momento di stagnazione, non forzate la mano. Pesci, non è il caso di fare scelte avventate sul lavoro, Marte vi mette addosso troppa fretta e invece c'è bisogno di riflettere. In amore, non calcate troppo la mano. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Puntualissimi, più o meno, qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

adesso il podio dove cioè, loro dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo goda Chico Catenacci, appuntamento sempre

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:21.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è Due Minuti un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
3: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Gudeh Irimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di Intersos, proprio dal campo di Gudran Irimi.
4: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Gudran Irimi, a una 50 di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, Intersos è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
3: Se l'attenzione mondiale

0: L'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
1: Non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici. Alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra Nord e Sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
0: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 Ore Business School.
2: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Ne la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
0: Dunque serve la pace e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore è dedicato a questi temi. Il documento si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
3: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche di Hiroshima e Nagasaki fecero due massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il terzo settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi, avere rapporti militari con chi fa guerre illegali, mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini e i vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale. Come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
0: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: 9 horas e 37 minutos.
7: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:42.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Dal catalogo musicale di Help Music.
2: Benvenuti in un nuovo appuntamento di Poker Dassi. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Partiamo con Gianni Negri con Ai Confini dell'Urbano.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Help Music.
1: Dal catalogo musicale di Help Music.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: Un'energia che contagia. Sogni ese grito che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 8 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIR.
2: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a Palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica, inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal Lago Maggiore a quello di Como, dal Lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal Lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Insomma, ci stanno quattro amici alla sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì. Però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Prima notte in carcere a Bollate per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio chiede la grazia a Mattarella. Il ministro Nordio smentisce di aver avviato l'istruttoria. Settima notte di attacchi USA contro l'Iran, almeno 3 morti. Teheran risponde colpendo le basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Sono pronto a governare. Andy Burnham, incoronato a Londra, nuovo leader del Labour, lancia la sfida alla destra. Lunedì il passaggio di consegne con Starmer. Oggi il clou della terza ondata di calore, 16 le città da bollino rosso, solo da lunedì in arrivo un calo delle temperature.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Cristina Scarpa. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che poi ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il ministro della giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo.
3: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i 2 uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
4: Cosa direbbe Mattarella?
5: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella,
6: ragazzi,
5: dovrebbe perso in mano la coscienza.
3: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
7: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
3: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria. Per il Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nelle attività di sicurezza alto impatto della capitale e di Milano. Sentiamo la Premier.
8: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
2: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte ad indebolire le capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistico-militari e depositi sotterranei di armi, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio è di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania, Qatar e Arabia Saudita. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz, ma gli USA smentiscono. Pesante attacco ucraino con droni contro un centro logistico di Mosca. Il bilancio è di 7 morti e almeno 24 feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer, pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Il servizio.
4: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il Re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico, come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
2: La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro della Protezione Civile Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona aveva piovuto, si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La Procura di Savona indaga per omicidio colposo. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore. In Sardegna, nelle zone interne, raggiunti 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di mercurio scenderà sensibilmente. Mondiali di calcio, questa sera sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23, ora italiana. Domani tutto pronto per la finale tra Spagna e Argentina. Da un lato i campioni d'Europa 2024 trascinati da Yamal, dall'altro i campioni del mondo in carica guidati dall'eterno Messi. Il match si disputerà al MetLife Stadium in New Jersey alle 21, le 15, ora locale. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sabato 18 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie I. Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, il pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

mi stanno arrivando sulle pagine Facebook di Almalacca. 7000 grazie a tutti voi. Continuate a fare passaparola. Fabrizio Caramagna sostiene che la luce lega le cose l'una alle altre, anche le cose più estranee, anche quelle prigioniere, anche quelle nascoste si incontrano nella luce. La redazione di 7va.fm crede nella luce di Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas, Lunas Energia che ricarica.

0: slept out here overnight in a very dangerous area just to see him.
1: What's your first memory of the Stones?
2: A skinny white guy with fat lips.
3: The Rolling Stones, for example, symbolise for me the timeless creative magic of inspiration, you know, and especially Mick and Keith, they unite always the beautiful arts into yourself, you know. They sing, they dance, they move, it's all really nice, you know.
4: They started without me.
5: Lo studio di Sette Va, come ogni giorno a quest'ora, si trasforma nel multisala più affollato. Hollywood è sempre Hollywood, ma perché? Che gli vuoi dire a Cinecittà? Oggi spettegoliamo sull'italianissimo Claudio Amendola, figlio dei più grandi doppiatori della storia italiana, Ferruccio Amendola, voce di Al Pacino, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, e di Rita Savagnone, voce di Shirley MacLaine, Elizabeth Taylor, Kim Novak e tante altre dive elegantissime. Claudio Amendola è diventato popolarissimo, soprattutto tra le teenager, nel 1983, in quello che è stato il primo cinepanettone della storia, Vacanze di Natale. Si è diviso con nonchalance tra ruoli da vero macho a ruoli romantici e comici. Tifoso sfegatato della Roma, raccontò al figlioletto Rocco che i laziali gli avevano rubato i giocattoli. Claudio è un attore, proprietario di un ristorante tipico romano, dove spesso lo si può trovare al banco, ed è regista. Nel suo ultimo lavoro, I Cassamortari, cita ripetutamente l'agenzia Taffo e molto ironicamente si è allungato la vita.

Ed eccoci pronti a riempire il panciuto calderone di Settevà con le erbe più magiche del nostro giardino. La calendula è una meravigliosa pianta dal potere lenitivo, usatissima nella cosmesi e colta dalle streghette nelle prime ore del mattino per avere forza, solidità ed accrescere la propria chiaroveggenza. Regalatene un mazzolino alla vostra cartomante, non si offenderà. Fate un bagno profumato con la calendula, avrete tranquillità ed una pelle bellissima.

tutti in cucina, è il momento di creare una ricetta che passerà alla storia. Ovviamente errori e sbadataggine sono gli ingredienti principali nello studio Fuxia. Avrà pensato di essere licenziato il giovane Henri Camperdier quando nel 1895 al Café de Paris di Monte Carlo, emozionato dalla presenza del principe di Galles, futuro re Edoardo VII, versò troppo liquore nella salsa delle crepe appena preparate, dandole fuoco. Il principe ne fu così ingolosito che ordinò una seconda porzione dicendo: «È deliziosa, proprio come Mademoiselle Suzette qui accanto a me. E allora si chiamino crepe Suzette».

Ovviamente anche il telescopio magico ci dice che finalmente è arrivato il weekend. Relax, tranquillità, ma le stelle non si fermano mai. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica la giornata a chi ami. Toro, puoi finalmente rilassarti e dedicare tempo alla bellezza, all'amore, ai tuoi sogni. Gemelli, una piacevole gita fuori porta con gli amici ti darà allegria e soddisfazione. Cancro, finalmente puoi dedicare l'intera giornata ai tuoi bisogni in totale pace. Leone, il tuo naturale fascino travolge il partner, ma occhio alle gelosie. Vergine, i conti non tornano, controlla con calma le spese di casa. Bilancia, sii più partecipe nella coppia, la tua stanchezza potrebbe essere fraintesa. Scorpione, da sfogo alle tue velleità artistiche. Capricorno, l'energia la fa da padrona, non sottovalutare la possibilità di nuovi amori. Acquario, la beata solitudo, i tuoi sogni, i tuoi desideri in totale relax. Pesci, puoi nascondere la sveglia nel cassetto e poltrire un po'. Le stelle ti consigliano grandi passeggiate all'aria fresca. Almanacca a quest'ora si fa poetica e dotta. Tra libri e vinili troviamo le sagge parole di Hermann Hesse. La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Che delizia! Chi di noi non ha un cioccolatino nascosto in camera da letto? Angelina Jolie mangia solo bacche durante le riprese di un film, ma ha decisamente una gustosa visione del principe azzurro se dice che l'uomo dei miei sogni è quello che, quando voglia di una granita al limone, mi porta un iceberg e ci gratta sopra Amalfi. I'm sitting

0: Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Mergeri Maranca.
1: Dallo studio Oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato. Sa fare della voce più di quanto sia umanamente possibile fare. Riesce a passare dai toni più gravi a quelli più acuti con una potenza ed una scioltezza straordinaria. Voce e stile che ricordano molto Sarah Vaughan e brani eseguiti, accompagnati ed arrangiati magistralmente. Tra l'altro, ospite delle edizioni di Pescara Jazz di quest'anno, Diane Reeves.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
3: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
2: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
4: Questa è Mediolanum.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Sono le 11:26.
7: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR,

meteo, viabilità, cinenotiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Donald Trump come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello Stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Golan Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
3: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
2: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. Quattro contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
4: Déjà nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
3: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
5: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo l'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: Horas e 43 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso Marjorie Maranca.

0: 7 va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
3: By Caterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 11:52.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 18 luglio. Ariete, grazie all'influsso di Marte, ora potete indirizzare la vostra vita sentimentale e professionale esattamente dove volete voi. La luna in serata disturba la forma fisica. Toro, un cielo molto bello per chi deve iniziare una nuova avventura professionale, per i giovani alla ricerca di una prima occupazione. Il successo è assicurato. Gemelli, non è il massimo questa luna. L'amore è messo sotto pressione, anche in famiglia non si respira un'aria distesa. Per fortuna c'è l'energia di Marte a darvi una bella carica. Cancro, una giornata fortunata per chi aspetta delle notizie sul lavoro oppure deve sostenere un colloquio o un esame. Avete una mente molto lucida in questo momento. Leone, giornata fortunata. Saturno vi mette in comunicazione con persone importanti e la Luna vi carica di energia positiva. Solo Mercurio mette sempre sotto pressione le vostre finanze. Vergine, si preannuncia un'altra giornata positiva, l'energia non vi manca e avete idee innovative ed originali che possono portarvi al successo. È la giornata giusta per prendere decisioni importanti. Bilancia, Venere mette in discussione i sentimenti. Non abbiate paura di dire ciò che pensate al partner. Le discussioni possono rinforzare un rapporto. In serata le cose andranno meglio. Scorpione, luna molto positiva per parlare di soldi, per affrontare un problema di natura legale. Venere vi assiste con il suo raggio fortunato e anche l'amore vi rende euforici. Sagittario, la luna difficile non promette nulla di buono e anche Marte tende a mettere sotto pressione la vita di coppia. Sul lavoro c'è molta confusione. Capricorno, bellissima, questa luna è energica, avventurosa, come piace a voi, oggi sarete più esuberanti del solito. È sempre consigliabile controllare le spese. Acquario, avvio di giornata difficile, incerto a causa di alcuni transiti negativi che stanno mettendo a dura prova la vostra pazienza. È un momento di stagnazione, non forzate la mano. Pesci, non è il caso di fare scelte avventate sul lavoro, Marte vi mette addosso troppa fretta e invece c'è bisogno di riflettere. In amore non calcate troppo la mano. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Luna Sinergia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 12 e 10 minuti.
5: Music Clock. Se te va, Digital Radio. Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 11 Padana Superiore è attivo un senso unico alternato di circa 1 chilometro in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in prossimità dello svincolo di Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 309 Romea è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nel comune di Taglio di Po in entrambe le direzioni in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 434 Transpolesana è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 300 metri tra lo svincolo per San Pietro e lo svincolo Opioli e Vangadizza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Il GR politico dell'agenzia DIR.
6: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'istituto della grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato 2 giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Insomma, c'è sta un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

right? All right. Now I want you

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta.

0: Sono le 12:36.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sabato 18 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo orgoglioso non mangia carne avariata anche quando ha fame, né ruba acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E oggi si celebra la giornata internazionale di Nelson Mandela. Ora, con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 390 a.C. prendeva il via il sacco di Roma, interamente sottoposta a razzie da parte dei Galli Senoni, tranne il Campidoglio, dove lo starnazzare delle oche aveva avvisato i romani del pericolo. Nel 1334 a Firenze iniziavano i lavori per costruire la torre campanaria per la cattedrale di Piazza del Duomo. Capomastro era Giotto. Nel 1610 a Porto Ercole moriva Michelangelo Merisi, il pittore conosciuto con il nome di Caravaggio. Nel 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblicava Mein Kampf, il saggio sul proprio pensiero politico. E nel 1968 in California veniva fondata la NM Electronics, l'azienda produttrice di microprocessori, poi rinominata Intel. 50 anni fa, nel 1976, a Montreal per la prima volta un atleta olimpico otteneva il massimo punteggio da tutti i giudici. Era la ginnasta 14enne Nadia Comaneci. Nel 1987 una piena del fiume Brembo colpiva diversi comuni in Val Brembana, uccidendo 5 persone, mentre un altro muro di acqua e fango distruggeva il condominio La Quiete a Tartano, causando 12 morti. L'alluvione in Valtellina sarebbe costata la vita a 53 persone. Nel 2012, dopo 270 giorni di prigionia, veniva liberata Rossella Urru, la cooperante rapita da un gruppo islamico in un campo per rifugiati in Algeria. E nel 2023 l'Organizzazione Meteorologica Mondiale confermava il corretto rilevamento della più alta temperatura in Italia ed Europa dell'11 agosto 2021, quando a Floridia, nel Siracusano, si erano registrati 48,8 gradi centigradi. Sono nati il 18 luglio, nel 1914 il ciclista Gino Bartali, nel 1917 la giornalista e scrittrice Fernanda Pivano, nel 1918 l'ex presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela e nel 1929 l'attrice Franca Rame. Sono nati oggi anche il politico e presidente del Senato Ignazio La Russa, nel 1947, il cantante dei Tazenda Andrea Parodi, nel 1955, l'attore Vin Diesel, nel 1967, il rapper Frankie I. Energy, nel 1969, la ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nel 1978, il pallavolista oro olimpico e mondiale Alessia Orro, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 18 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Nel pieno del weekend, la vostra radio preferita si collega con lo studio Fucsia in festa. Felice sabato da Raffaella Bucci e dai protagonisti di Almanacca. Tantissimi like che in questi giorni stanno arrivando sulle pagine Facebook di Almanacca. 7000 grazie a tutti voi. Continuate a fare passaparola. Fabrizio Caramagna sostiene che la luce lega le cose l'una alle altre, anche le cose più estranee, anche quelle prigioniere, anche quelle nascoste si incontrano nella luce. La redazione di 7va.fm crede nella luce di Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas, Lunas Energia che ricarica.

0: I slept out here overnight in a very dangerous area just to see them.
1: What's your first memory of the Stones?
2: A skinny white guy with fat lips.
3: The Rolling Stones, for example, they symbolize for me the timeless creative magic of inspiration, you know, and especially Mick and Keith, they unite always the beautiful arts inside yourself, you know. They sing, they dance, they move, it's all really nice, you know.
4: They started without me.
5: Lo studio di Sette Va, come ogni giorno a quest'ora, si trasforma nel multisala più affollato. Hollywood è sempre Hollywood, ma perché? Che gli vuoi dire a Cinecittà? Oggi spettegoliamo sull'italianissimo Claudio Amendola, figlio dei più grandi doppiatori della storia italiana, Ferruccio Amendola, voce di Al Pacino, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman e di Rita Savagnone, voce di Shirley MacLaine, Elizabeth Taylor, Kim Novak e tante altre dive elegantissime. Claudio Amendola è diventato popolarissimo, soprattutto tra le teenager, nel 1983, in quello che è stato il primo cinepanettone della storia, Vacanze di Natale. Si è diviso con nonchalance tra ruoli da vero macio a ruoli romantici e comici. Tifoso sfegatato della Roma, raccontò al figlioletto Rocco che i laziali gli avevano rubato i giocattoli. Claudio è un attore, proprietario di un ristorante tipico romano, dove spesso lo si può trovare al banco, ed è regista. Nel suo ultimo lavoro, I Cassamortari, cita ripetutamente l'agenzia Taffo e molto ironicamente si è allungato la vita.

Ed eccoci pronti a riempire il panciuto calderone di Settevà con le erbe più magiche del nostro giardino. La calendula è una meravigliosa pianta dal potere lenitivo, usatissima nella cosmesi e colta dalle streghette nelle prime ore del mattino per avere forza, solidità ed accrescere la propria chiaroveggenza. Regalatene un mazzolino alla vostra cartomante, non si offenderà. Fate un bagno profumato con la calendula, avrete tranquillità ed una pelle bellissima.

tutti in cucina, è il momento di creare una ricetta che passerà la storia. Ovviamente errori e sbadataggine sono gli ingredienti principali nello studio Fuchsia. Avrà pensato di essere licenziato il giovane Henri Campertier, quando nel 1895, al Café de Paris di Monte Carlo, emozionato dalla presenza del principe di Galles, futuro re Edoardo VII, versò troppo liquore nella salsa delle crêpes appena preparate, dandole fuoco. Il principe ne fu così ingolosito che ordinò una seconda porzione dicendo: «È deliziosa, proprio come Mademoiselle Suzette qui accanto a me. E allora si chiamino Crêpe Suzette!»

Ovviamente anche il telescopio magico ci dice che finalmente è arrivato il weekend. Relax, tranquillità, ma le stelle non si fermano mai. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica la giornata a chi ami. Toro, puoi finalmente rilassarti e dedicare tempo alla bellezza, all'amore, ai tuoi sogni. Gemelli, una piacevole gita fuori porta con gli amici ti darà allegria e soddisfazione. Cancro, finalmente puoi dedicare l'intera giornata ai tuoi bisogni in totale pace. Leone, il tuo naturale fascino travolge il partner, ma occhio alle gelosie. Vergine, i conti non tornano, controlla con calma le spese di casa. Bilancia, sii più partecipe nella coppia, la tua stanchezza potrebbe essere fraintesa. Scorpione, dà sfogo alle tue velleità artistiche. Capricorno, l'energia la fa da padrona, non sottovalutare la possibilità di nuovi amori. Acquario, la beata solitudo, i tuoi sogni, i tuoi desideri in totale relax. Pesci, puoi nascondere la sveglia nel cassetto e poltrire un po'. Le stelle ti consigliano grandi passeggiate all'aria fresca. Almanacca a quest'ora si fa poetica e dotta. Tra libri e vinili troviamo le sagge parole di Hermann Hesse. La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra, è la coincidenza tra il disordine e la chiarezza,

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Che delizia! Chi di noi non ha un cioccolatino nascosto in camera da letto? Angelina Jolie mangia solo bacche durante le riprese di un film, ma ha decisamente una gustosa visione del principe azzurro se dice che l'uomo dei miei sogni è quello che, quando ho voglia di una granita al limone, mi porta un iceberg e ci gratta sopra Amalfi.

0: Una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.
1: Dallo studio Oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato. Sa fare della voce più di quanto sia umanamente possibile fare. Riesce a passare dai toni più gravi a quelli più acuti con una potenza ed una scioltezza straordinaria. Voce e stile che ricordano molto Sarah Vaughan e brani eseguiti, accompagnati ed arrangiati magistralmente. Tra l'altro, ospite dell'edizione di Pescara Jazz di quest'anno, Diane Reeves.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero.

0: Sono le 13 e 18 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
2: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi, il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 27 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio.

La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister. Jägermeister.

0: sono le 13 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica, alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché è in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse è il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto, ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

Al vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6, in attivo di due livelli, i

parla di Lou Gramm, è venuto fuori con un album semplicemente intitolato Released. Si è fatto aspettare un po', diciamo quasi due lustri interi, però insomma dentro c'è anche Time Heals the Pain, che ascoltiamo ancora in sottofondo, che è comunque insieme a tantissime altre tracce di grande qualità. Ancora un

Matteo Tiraboschi, grazie vita, in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro, confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico, a te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 10 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va, Digital Radio.
6: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni a Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione, forza di volontà e lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
6: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4.700.000 i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147.000 invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
7: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
8: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
9: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
8: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
9: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
10: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
11: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso a Marjorie Maranca.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari!

0: indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Gudren Iridimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di InterSOS, proprio dal campo di Gudran Iridimi.
6: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Gudran Iridimi, a una 50 di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, Intersos è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
5: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
1: Non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici, alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra Nord e Sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
5: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 Ore Business School.
7: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Ne la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
5: Dunque serve la pace, e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore è dedicato a questi temi. Il documento Si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
8: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche Hiroshima e Nagasaki fecero due massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il terzo settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi e avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale. Come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, il riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
5: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
9: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Albo Day.
10: From 7 bar, FM alter radio, Algo Day.
9: From 7 bar.fm barra alter radio, Algo Day.
11: From 7 bar.fm alter radio, Algo Day.
12: From 7ba.fm/alter radio, Algo Day. From 7ba.fm/LT Radio.
13: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
14: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
13: grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice ah non sto facendo niente, non ho nulla da dire, nulla, non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
14: Sì, sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me e a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenola, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì diciamo è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, dicevo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
13: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte, sì. E in effetti già all'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
14: Sì sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare, studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
13: le famose accademie, no? Le famose,
14: sì,
13: accademie.
14: Sì, sì, sì, le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la scuola di arte cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che attrice anche lei, Jessica Iorio, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
13: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, i costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
14: Sì, infatti, ecco, appunto per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose, e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il Silenzio del Fiume.
13: Un attimo Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché dalla regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti, va bene?
14: Va benissimo, ok.

Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia.

0: di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava, e poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
1: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no, da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
0: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci sono parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
1: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
0: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico un po' all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
1: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive, torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
0: Va bene.

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei. E questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare

0: riflettori su questo argomento scottantissimo e triste, purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai per una puntata così interessante, veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi, su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo, va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm, vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Da Merita Razzatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
5: horas e 38 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 43 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ.

convinto di quello che dico, discussione qua in studio, perché ritengo che sia piuttosto un fatto serio, pernicioso e ultra fastidioso quello di ritrovarsi una hawaiana, una infradito, una delle hawaianas, forse è meglio dire così, no? Che d'improvviso ti abbandona, perché non è come, allora, se una scarpa da ginnastica ti abbandona lo fa piano piano, che ne so, si scolla la suola, poi insomma bisogna che sia di pessima qualità, anche perché di solito non abbandonano mai, comunque ci sono delle avvisaglie, più o meno tiri avanti, ma se ti si interrompe il supporto che porta la parte anteriore della infradito, no? Con la Y classica, no? Allora sei rovinatissimo, devi andare proprio piedi scalzi, in poche parole, perché non c'è modo di trascinarsi, di portarsi nel guaio.

Dice: speriamo che non vai a davvero a ballare con le infradito. Ma no, quello era un complimento. Questa si balla con le infradito e a piedi nudi, ma non è che uno va a ballare con le infradito. Un minimo di eleganza per le sere di Gran Gala, anche se magari sono molto estive, molto disimpegnanti, però solo apparentemente in fatto di look, perché poi dopo, insomma, uno d'estate ci tiene, no? Cioè, sfoggia almeno un grammicino così di abbronzatura, non so come dire, un tono, no? Non tutto si può fare in post produzione con Photoshop, certe volte devi un po' darti il colore con il sole sulla spiaggia, almeno prepararti con delle lampade, se proprio sei super arci

ripete tutte e due frasi semplici, ma che davvero dicono tutto. È Caterina DJ che presto sarà qui in visita dalle nostre parti. In realtà un attimino posticipato di una settimana.

fermata Another in Futurin. C'è il combo denominato 15-4 Ultra Tall to You. E beh, insomma, c'è stato in posizione numero 3 l'ascolto della ex numero 1.

perché era proprio settima, quindi un meno uno sul rollino, ma noi rompiamo le regole e l'ascoltiamo lo stesso, questo pezzo originale.

riconoscibile dai primissimi ritmi, molto Madonna style. Beh, insomma, è in qualche maniera la cuginetta artistica, no? Si parla di Lady Gaga, è uscita con Doi Si, lo sappiamo tutti. E allora, Runaway.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
2: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
1: U-Power.
4: Sono le 16 e 16 minuti.
5: Music Clock.
6: Se te va, Digital Radio.
5: Via.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
3: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a 2 soldi.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 16:37.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

come al solito dalla redazione di 7va World Life, miau a tutti da Simona Mattioli. Ora che sono in postazione microfonica, come non dare ragione a Julius Renard, l'ideale della calma è un

Vildana si muove in un esperimento a contrasto con le dicerie. Mi era stato detto che l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero, il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. Il prossimo appuntamento sempre alla stessa ora sulla vostra radio preferita, mentre sulla Facebook page 7 Vowel the Life continuano a fioccare i like, per cui vi ringraziamo infinitamente. Ghisse Miau da Simona Mattioli.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile Sette Va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
5: From 7va.fm/altiradio.
6: Sette Va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix, Sette Va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
7: 16 Radio, comunichi di più.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 7 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 11 Padana Superiore è attivo un senso unico alternato di circa 1 chilometro in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in prossimità dello svincolo di Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 309 Romea è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nel comune di Taglio di Po in entrambe le direzioni in provincia di Rovigo. Sulla strada statale 434 Transpolesana è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 300 metri tra lo svincolo per San Pietro e lo svincolo Opioli e Vangadizza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
3: 16 Radio, Diaboleto Latino en Ritmo Caliente. Setebas.fm.

de DC Radio y a Boleto Latino en Ritmo Caliente. Número 8.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 17 e 52 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va 5.
1: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario e quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica, alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire, c'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché in posizione numero 7 avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo, mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto, ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 in attivo di due livelli

parla di Lou Gramm, è venuto fuori con un album semplicemente intitolato Released. Si è fatto aspettare un po', diciamo quasi due lustri interi, però insomma dentro c'è anche Time Heals the Pain, che ascoltiamo ancora in sottofondo, che è comunque insieme a tantissime altre tracce di grande qualità. Ancora un

Fermata la numero uno, e allora c'è Ada Reina con Mefistofelico a te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 28 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
4: Il GR politico dell'agenzia Dire.
5: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'Istituto della Grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato 2 giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicate.

0: applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente Fromceo Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
7: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 18 e 42 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Music Clock,
3: se te va, Digital Radio.
2: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
3: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Te va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Dezenove horas e 24 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19:34. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
1: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Guden Iridimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di InterSOS, proprio dal campo di Guden Iridimi.
2: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Guden Iridimi, a una 50 di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, InterSOS è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
1: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
3: Non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici, alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra Nord e Sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
1: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 Ore Business School.
4: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Né la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale, anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
1: Dunque serve la pace, e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore è dedicato a questi temi. Il documento Si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
5: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche Hiroshima e Nagasaki fecero due massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il Terzo Settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi e avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale. Come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
1: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
6: From 7 bar, FM barra diagonale alterradio, algo de
7: From 7 bar, FM alterradio, algo de
6: From 7va.fm barra alteradio, Olgo Day.
8: From 7va.fm Nauti Radio, Olgo Day.
9: From 7va.fm/LTRadio, Olgo Day. From 7va.fm/LTRadio.
10: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai, e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguirlo. farlo perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spirigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
11: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
10: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice: ah, non sto facendo niente, non ho nulla da dire, non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora, sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
11: Sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me e a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenola, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice, è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì, diciamo, è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, diciamo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
10: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte, sì. In effetti già l'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
11: Sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica,
10: le famose accademie, no?
11: Le famose accademie, infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la Scuola di Arte Cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che è attrice anche lei, Jessica Iorio, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
10: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, i costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
11: Sì, infatti, ecco, appunto per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi l'input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il silenzio
10: un
11: del
10: attimo
11: fiume.
10: Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché della regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti. Sì. Va bene?
11: Va benissimo, ok.

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e, col permesso di Tommaso, saremo elementi di disturbo perché si avvicinano dei set molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi, Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci sono parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia di Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche, ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico un po' all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive. Torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo hai interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo in tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai, perché una puntata così interessante veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 24 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni.

0: Le zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
1: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
2: Déjà, nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
0: vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche, oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice: no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
6: Sono le 20:42.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Sono le 21 e 12 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. HarperCollins.
3: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
4: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Guden Iridimi, nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di InterSOS, proprio dal campo di Gudran Iridimi.
5: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Gudran Iridimi, a una 50 di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, InterSOS è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
4: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
1: Non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici, alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra Nord e Sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
4: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 Ore Business School.
6: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Né la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale, anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
4: Dunque serve la pace, e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore è dedicato a questi temi. Il documento Si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
7: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche Hiroshima e Nagasaki fecero 2 massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il terzo settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi e avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere, ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale. Come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, il riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
4: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
0: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de
8: From 7 bar, FM alter radio, algo de
0: From 7 bar, punto FM barra alter radio, algo de
8: From 7 bar, punto FM alter radio, algo de
9: From 7ba.fm / alter radio, algo de From 7ba.fm / alti radio.
10: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
11: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
10: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice: ah, non sto facendo niente, non ho nulla da dire, nulla. Non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora, sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
11: Sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me e a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare da tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenola, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice, è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì, diciamo, è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, dicevo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
10: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte, sì. In effetti già all'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
11: Sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
10: le famose accademie, no?
11: Le famose accademie, infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la scuola di arte cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che attrice anche lei, Jessica Iorio, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
10: Ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontare

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algo Day con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e col permesso di Tommaso saremo elementi di disturbo, perché si avvicinano dei set molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto, perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte, perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci sono parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa o qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia di Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il silenzio del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico un po' all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive. Torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima, perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridigliosi tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere, e purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno, e quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai per una puntata così interessante, veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente, ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi, su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo, va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliosi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm, vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Mary Taracciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Taracciatti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Uma hora e 50 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Staticon, DJ.

pernicioso e ultra fastidioso quello di ritrovarsi una hawaiana, una infradito, una delle hawaianas, forse è meglio dire così, no? Che d'improvviso ti abbandona, perché non è come, allora, se una scarpa da ginnastica ti abbandona lo fa piano piano, che ne so, si scolla la suola, poi insomma bisogna che sia di pessima qualità, anche perché di solito non abbandonano mai. Comunque ci sono delle avvisaglie, più o meno tiri avanti, ma se ti si interrompe il supporto che porta la parte anteriore della infradito, no, con la Y classica, no, allora sei rovinatissimo, devi andare proprio a piedi scalzi, in poche parole, perché non c'è modo di trascinarsi, di portarsi nel

cui ciliegina finale, perché la numero uno l'abbiamo tenuta nascosta fino al venerdì e poi insomma la sveliamo finalmente.

so, no, nel senso dice speriamo che non vai a davvero a ballare con le infradito, ma no, quello era un complimento, questa si balla con le infradito e a piedi nudi, ma non è che uno va a ballare con le infradito, un minimo di eleganza per le sere di gran gala, anche se magari sono molto estive, molto disimpegnanti, però solo apparentemente in fatto di look, perché poi dopo insomma uno d'estate ci tiene, no? Cioè sfoggia almeno un grammicino così di abbronzatura, non so come dire, un tono, no? Non tutto si può fare in post produzione con Photoshop, certe volte devi un po' darti il colore con il sole sulla spiaggia, almeno prepararti con delle lampade se proprio sei super arcimento.

ripetute due frasi semplici, ma che davvero dicono tutto. È Caterina DJ che presto sarà qui in visita dalle nostre parti. Ha in realtà un attimino

band, perché era proprio settima, quindi un meno uno sul rollino, ma noi rompiamo le regole e l'ascoltiamo lo stesso, questo pezzo originale.

irresistibile dai primissimi ritmi, molto Madonna style. Beh, insomma, è in qualche maniera la cuginetta artistica, no? Si parla di Lady Gaga, è uscita con Doi Si, lo sappiamo tutti.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Tra strutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici e macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e un po'

sopra la macchinetta, rifila altri soldi, un altro caffè, lo appoggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maestro, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 51 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
3: 16 radio, comunichi di più.

0: Antártica.
1: O verão vai rolar com a Antártica. Vai a guaraná-antártica.net e vê como ganhar uma hotel party e muitas centenas de prémios. Participa já!
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 23 e 5 minuti.
5: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIMA.
2: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
3: Se te va, Webstation vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Martini.

Se te va di Genix, tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 54 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
1: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Beh, insomma, è sempre valida la teoria del fatto che in estate è sempre weekend, però insomma non proprio per tutti, perché ci sono quelli che hanno le ferie lunghe, quelle che hanno non le hanno, che magari lavorano proprio di più nel corso. I famosi stagionali, no? E vabbè, ma comunque insomma è sempre estate, quindi c'è quest'aria festosa. E poi ci sono quelli appunto che prendono proprio la feria del weekend, inventano dei weekend lunghissimi, delle sorti di ponti personalizzati e robe del genere così. Noi osserviamo comunque il calendario, quando arriva il weekend vogliamo ascoltare solo la crema, solo le prime della classe della nostra classifica. Alta qualità pop rock derivati, c'è sempre una spruzzata di brasiliana, c'è sempre l'italiana di alta gamma, però insomma il rock comanda, non c'è niente da dire. C'è un po' di pop, un po' di funky, arrivano i Van Halen. Se ce la facciamo, perché è in posizione numero 7. Avevo però avuto uno spoiler, un'anticipazione di quello che ascolteremo dopo. Mi sembrava un po' forte come ritmo, perché forse il brano più energetico che abbiamo in classifica in questo momento. Anche i Van Halen sono capaci di arroventare tanto, ma abbiamo in queste settimane in classifica una mid-tempo davvero suggestiva, ma non per questo di tasso tecnico inferiore. Ci sono sempre le super sei corde di Eddie Van Halen, un'occasione in più per ricordarlo. Walk Is In.

vivo, perché in 5150 Expanded Edition ci sono le tracce originali in studio, ma vengono riproposte le medesime anche in edizione live. Super cofanetto davvero prezioso ed imperdibile. Così si ha modo di ascoltare una volta di più il magico Eddie Van Halen, indimenticabilissimo. Attenzione, perché al 6 in attivo di 2

Matteo Tiraboschi, grazie vita, in posizione argento, quindi argento tricolore, musica blu, musica azzurra anche in oro, confermata la numero uno. E allora c'è Ada Reina con Mefistofelico, a te logo da Chico Catenacci.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'Istituto della Grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero.

0: le quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente Fnomceo Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: From Siebenbach FM Alter Radio, All Go Day.
2: From 7va.fm / Alter Radio, All Go Day.
3: From 7va.fm Alter Radio, All Go Day.
4: From 7va.fm / Alter Radio, All Go Day. From 7va.fm / Alti Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
6: Ciao Chico, ciao.
5: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
6: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
5: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita, molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
6: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani, però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo è soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. Quindi ecco questo. Una cosa molto importante al giorno d'oggi, eh.
5: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, per dare energia anche

0: i bimbi, no?
1: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
0: Sempre a rock va a finire, no? Comunque
1: sempre,
0: quello
1: sempre.
0: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata, il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi, noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi, quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
1: Ma diciamo l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, molto interessante come pezzo.
0: Direi
1: lo ascoltiamo.
0: Sì, dai, sentiamolo perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione ammiraglia, la Ramsey Vacu 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che raccontati in musica hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente
1: sono andata a fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito, perfetto, di messaggi, ce n'è uno ancora più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo,
1: veramente.
0: Un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto il Silenzio Uccide. Guardo il

0: La verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo.
1: Esatto.
0: In Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra, quindi questo è quanto. Uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto guarda che Monica preferisce come social TikTok, giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su setteva.fm per questo numero di Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Insomma, c'è sta un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 55 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È l'una e 5 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIA.
5: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a Palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate. Alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
6: From 7va.fm/altiradio.
7: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime 7 posizioni di Next Generation.

Anita Walker con Volume Nights. Avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Go da Chico Catenacci. Appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: È 1:47.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: And now play Trip, your mental music journey on the mix at Nadia.